bani ba ma bani ba ma ni ba ba ma ni da re ma bani da di bani da da ni ni ba ma ba. Bani ni ba ma ni ba ba ma ni da re ma bani da di bani da ni ni da ni ba ma bani da di bani da ni ni da ga ni ba ni ba ba.